calienta al sol. Tu non sai che seguo l'unica onda, ma non sai quella che raia mia. Tu non sai che seguo l'amica onda.